0: stunning. Such a
1: mixed idea.
0: Hai fatto le vedi?
2: Cerchi un altro, ma è stata mitica di PS Mao, bazzi a Santier.
0: Ah, yes, Nia, ho su Roxette.
2: She's
0: got a look. Ah, dobra è ova. She's got the look.
2: Sai come tu sono la pjesma kad se sjeti dola više nije živa.
0: Ma brojni nisu više živi pa puštamo njihove
2: pjesme. Ona mi je draga ova.
0: Kako se zvala Marie, jel da?

0: najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.
1: Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di